Santa Stemo. Se mosso, la salupo e s'avvicina. Or qui si traggo tello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed è s'inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare io tella la rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adoppa. Eccolo al posto

0: sei andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché